di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

stanno spiccando il volo da un letto troppo grande per chi vi dorme solo, su ali a non finire. Vi avrei dovuto dire il correre da capo.

detto il vivere in disparte, qualcosa a cui tornare dopo una delusione, qualcosa a cui pensare in fondo a una canzone.

0: Qual é o teu nome?
1: Amora.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo?
1: Amo.
0: Chi?
1: Te. E tu, qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo?
0: Tutto il mondo, no.
1: Chi?
0: Te.

i tuoi occhi sono chiari. I capelli ti dipingono il viso. Tu sei bella.